0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2011.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, new play.
4: LB1, I need a sign.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: E siamo a venerdì, intanto sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo in Emilia-Romagna, anche se per questo venerdì prevediamo una leggera diminuzione delle temperature.

0: giusto 2-3 gradi, significa che invece che 40 ne faremo 37, quindi il caldo comunque sarà ancora presente. Lungo la fascia costiera però adriatica, qualche grado in meno a causa di un po' di vento da nord, lì si rinfresca un po' di più. Weekend all'insegna sempre del caldo, ma con temperature appunto non da record. Per i dettagli in ogni caso sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Io adesso esattamente non so quant'è la percezione di 2-3 gradi, se comunque i 2-3 gradi possono fare veramente tanto. È chiaro che se da 40 si scende a 37, meglio che una bastonata sulla schiena, vero? Se no ci vuole un pochino di... bisogna sapersi accontentare, nella vita chi si accontenta gode. È anche vero che chi non si accontenta gode di più, almeno questo mi hanno sempre insegnato i miei compagni di scuola. A casa cercavano di insegnarmi che chi si accontenta gode, guardare sempre che ci sono persone, non guardare chi ha messo meglio, ma cercare di pensare che si è messi bene guardando a chi ha messo peggio. Va bene? È una cosa che ti dava un po' anche fastidio. Perché? Erano anche persone, io che l'ho messo peggio, perché devo guardare? È vero, se no, rispetto a chi ha messo meglio, ero io che l'ho messo peggio. Va bene, stamattina, al di là della filosofia che stiamo facendo, e penso che la strada più o meno sarà quella, intanto vi do il mio buongiorno. Salve, sono Mirko Zani, insieme a voi fino alle 8 di questa mattina, come è ormai consuetudine nella prima parte, tanta musica e tante notizie da vivere insieme. Intanto partiamo da Samurai Jay.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

La bellissima voce di Gabriel su Radio San Marino, I Wish, canzone che ci ha riportato al 1993. Stavo leggendo che gli italiani sono tra i popoli più puliti al mondo. In che senso? Si fa la doccia più volte, è addirittura il primo in Europa che si fa la doccia più volte al giorno. Però attenzione, in Europa, perché nel mondo c'è una nazione che batte gli italiani alla stragrande velocità, e non solo a calcio. Questi sono bravi anche a calcio, forse giocano molto a pallone, per cui, a proposito, dopo parliamo anche di calcio, sono delle cose che non mi stanno bene, cioè proprio da boomer mi dà un po' fastidio. Dicevo, questi sono molto bravi a giocare a calcio e si fanno un sacco di docce, molti più di quelli che si fanno gli italiani, e sono i brasiliani. I brasiliani nel mondo sono le persone che si fanno più docce al giorno rispetto a tutti gli altri, a tutta la popolazione mondiale, mentre in Europa i più puliti, pari, più puliti sono sì, quelli che fanno più docce al giorno, quelli che stanno più ore sotto la doccia, anche perché devono perfezionare il canto. Di solito gli italiani cantano sotto la doccia anche mentre si fanno la barba.

devo dire. Poi se fanno un mestiere come il mio, che si alzano abbastanza presto, cantate piano. Io avevo fianco a casa mia un muratore, si alzava alle 5 e cantava Granada di Claudio Villa. Non era piacevole subito.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Un attimo, scendo dal tavolo. Stavo danzando sopra il tavolo. Rosie Lane e Gue insieme con Come un tuono dal 2024. Cos'è che non mi funziona delle squadre di, non delle squadre di calcio, ma del calcio in generale? Perché? Perché succede che adesso dobbiamo mettere una parola. Io per esempio prima leggevo una prima pagina di un quotidiano online, ogni articolo aveva la sua parola in inglese. Cioè non ce n'è uno che non abbia una parola in inglese in mezzo. Poi magari poteva anche essere, se uno non conosce bene l'inglese, oggi anche vivendo a 50 metri da casa, se non sai un po' di inglese te la cavi veramente male, cioè non sai come fare. Ai miei tempi le squadre di calcio avevano due maglie, o tre forse, anche tre. Insomma, che era, la prima era la maglia di casa, poi c'era la maglia da trasferta e c'era la terza maglia che veniva usata in rarissime occasioni, insomma, beh, dove l'altra squadra avesse le prime due quasi dello stesso colore di quelle che portavi tu. Adesso la maglia per giocare in trasferta si chiama la maglia away. Non ci credo, dai. Se uno non sa cosa vuol dire away, pensa che sia il nome della maglia d'aperitivo, hai capito? La maglia away, si sono la maglia da sotto praticamente, cioè la maglietta di lana, quella che d'inverno, away si chiama la maglia.

Summer Sun dalle 2002 nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8. Adesso invece parliamo di, tra le altre cose, per chiudere il discorso di prima, la seconda maglia, o meglio la maglia away della Roma, che è la prima che è stata presentata, una delle prime, è veramente molto bella quest'anno, quindi faccio i complimenti alla società Roma, perché ha scelto una maglia, a me piace tantissimo questo stile retro, mi piace veramente molto. Adesso parliamo invece di aperitivi, perché addio allo spritz alle 18, l'ora dell'aperitivo si fa dopo il workout. Chiaro? Va bene? Allora, dai Run Club alle Community Fitness, lo sport, hai visto l'inglese? Te suona? Anzi, adesso non si può più dire te suona. Non si può più chiedere se uno gli suona. Ti suona? No, devi dire does this sound to you? Che sarebbe il nostro che te suona. Però insomma c'è un sacco di inglese. Allora attenzione al momento drink, c'è ancora il momento dell'aperitivo, non è più però prima di cena alle 18, ho appena finito il lavoro, ma più tardi, più consapevole e sempre più spesso analcolico. Io adesso è già partita la mia raccolta firme per, che mi togli lo spritz, che cioè voglio dire, e allora che cosa, che rimangono i popcorn lì da soli, dai. Se può fa così, dai, mi togli lo spritz, ma stai scherzando davvero? Come si dice in inglese non togliermi lo spritz? Don't take my spritz. Più o meno sarà così.

0: Settembre, due settimane su Radio San Marino. Adesso invece andiamo a scoprire una delle assolute novità che ci accompagnerà questa settimana come New Play, ma dalla prossima, lo sapete, la ritroveremo all'interno della nostra programmazione e soprattutto a scalare posizione dopo posizione nella nostra classifica ufficiale del fine settimana, la nostra Top 50. La canzone che sta per arrivare è un inno alla gioia, alla libertà e alla connessione universale attraverso la musica e la danza. Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogie in My Soul.
1: Ascolti i successi

0: show them.
1: Boogers in my soul.
2: Boogers in my soul, Chaka Khan, Snoop Dogg. Questa settimana fra le novità di Radio San Marino, ovvero tra le nostre new play, voi sapete che noi presentiamo solo bella musica. Da Radio San Marino passa il meglio della musica quasi sempre. Può essere che, sì, insomma, la grandissima maggioranza del tempo. Va bene, ci sono anche loro. Vabbè, insomma, diamo un'occhiata alla giornata di oggi guardandola un po' più dall'interno. Oggi è venerdì 7 agosto, è il 219esimo giorno dell'anno, appartiene alla 32esima settimana. Sappiate, miei cari, che alla fine dell'anno mancano 146 giorni, mentre per quello che riguarda il Natale, a Natale mancano 139 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Donato d'Arezzo, San Gaetano da Thiene e Santa Mafalda. Cosa successe nel mondo oggi, 7 di agosto? Allora, nel 1944 viene presentato Mark One, 82 anni fa, è stato il primo laureato. Io mi emoziono quando parlo della matematica. Mi vengono in mente i miei due, i miei tre. Allora, dicevo, è stato presentato Mark One, è stato il primo laureato in matematica, sapeva fare talmente bene i calcoli che fu nominato, anziché commendatore, fu nominato calcolatore. Va bene, poi nel 1955 arriva la prima radiolina Sony, una radio privata molto piccola, Giuseppe Sony penso che fosse il titolare della radio. I nati in questi giorni, 1975, Charlize Theron, una grandissima pallavolista. Lei è stata veramente una campionessa, ha fatto diverse cose pregevoli quando faceva i mondiali. Nel 1956 nasce Gerry Scotti, che è quello che ha inventato il riso, cioè l'ha inventato, lui aveva questa cosa, questa mania per il riso, era lui. 1962 Albertino, deve essere un amico di Gerry Scotti, piccolino, piccolo però, Albertino, veniva chiamato così che non era altissimo. E invece per quanto riguarda lo sport, 1982 Marco Melandri. Marco Melandri è stato un grandissimo ciclista, lui andava in bicicletta, andava forte, sembrava quasi non fosse una bicicletta quella che aveva, però insomma. Nel 1942 nasce Carlos Monzón. Monzón è stato un grande portiere della Spagna negli anni 80, negli anni 70, negli anni 70 più o meno, da quelle parti, un portiere che è stato veramente, veramente molto forte. Nel 1932 nasce Abebe Bikila, che è stato uno dei più grossi giocatori di bocce del bagno, quando si andava qui a spiaggia era uno proprio bravissimo, come sapeva far girare le bocce lui, nessuno al mondo. Summer Compilation è meglio. Karol G e Manu Chao con Guayando per il Mondo e poi Neck con Sei Grande, ma si parte da Alfa e Manu Chao.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Neck con poi Karol G e Manu Chao e naturalmente anche chi c'era ancora? Alfa e Manu Chao? Karol G e Manu Chao? Ah, ecco, perfetto, mi sembrava di aver letto due volte Manu Chao. Va bene, allora Alfa e Manu Chao, Karol G e Manu Chao e Neck. Questa volta Manu Chao aveva da fare, non è potuto arrivare con Neck, quindi non ha cantato, però insomma questi erano i protagonisti della nostra compilation su Radio San Marino. Ancora buongiorno da Mirko Zani. Stavo leggendo le notizie che riguardano il New Jersey. Non so se avete presente quei meme che girano sui social di quello che si traveste da pianta e quando passano delle ragazze o delle signore o anche dei signori che si prestano particolarmente al gioco, si alza improvvisamente dal vaso dove è accovacciato e questi fanno degli urli per la paura. Alcuni lo mandano pure a quel paese, qualcuno gli dà anche dei calci. In New Jersey invece c'è la polizia che ha deciso di adottare più o meno lo stesso sistema. Fanno travestire un poliziotto da pianta. Io sarei una pianta grassa, una pianta grassa praticamente, vicino a un albero, e praticamente questo è servito in 6 ore a multare 74 guidatori. Dice, tanto c'è una pianta, chi se ne frega. Bene, la pianta a un certo punto si muoveva, tirava fuori il distintivo e cominciava a scrivere e faceva le multe.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Torniamo al 1978, facciamo un viaggio piuttosto lungo a ritroso nel tempo per ritrovare un grandissimo della musica di quel tempo. Ci ha fatto sognare, ci ha fatto ballare e ci ha fatto soprattutto innamorare con le sue canzoni. Parliamo di Barry Manilow, che qui in questo caso ritroviamo con Capo Cabana ed è la nostra collection.

Capo Cabana dal 1978 con Barry Manilow insieme alla nostra collection, la musica che ci riporta ai ricordi. Voi sapete che noi leghiamo spesso e volentieri una canzone, una musica a una situazione, a una persona che abbiamo incontrato, a un'estate, a una vacanza, qualcosa di piacevole o spiacevole a seconda dei casi. Mancano soltanto 5 minuti alle 7, tra poco ritroveremo anche gli amici di Trebi Meteo, ma io volevo parlarvi del film di cui si sta parlando di più in questo periodo, che è L'Odissea. Allora, L'Odissea è un film che si rifà a un capitolo della storia della scuola di tutti. Chi non ha studiato L'Odissea a scuola? E secondo me avete anche un libro adesso da qualche parte in libreria coperto.

coperto di polvere, non lo leggete più, oppure l'avete rispolverato perché vostro figlio, vostra figlia va a scuola, è arrivata a quel momento e deve studiare epica, perché si chiamava così ai miei, adesso non so come si chiama, ai tempi c'era anche ginnastica, adesso c'è motoria. Devo fare motoria, così vi fanno pulire i carburatori. No, vabbè, insomma, comunque lo avrete sicuramente. Allora, se dovete andare a vedere l'Odissea e vi sfugge qualcosa, non vi ricordate qualcosa, non fate figuracce, soprattutto se ci andate con i vostri figli, con la vostra famiglia. Date una riletta, insomma, cercate di guardare un po' di cose all'interno di questo libro che avete lì da un sacco e non guardate più, almeno arrivate preparate e sapete di che cosa parla il film, che non è male. Abbiamo di

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Sono le 7, Radio San Marino, linea al meteo.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo in Emilia-Romagna, anche se per questo venerdì prevediamo una leggera diminuzione delle temperature. Giusto 2-3 gradi, significa che invece che 40 ne faremo 37, quindi il caldo comunque sarà ancora presente. Lungo la fascia costiera però adriatica, qualche grado in meno a causa di un po' di vento da nord, lì si rinfresca un po' di più. Weekend all'insegna sempre del caldo, ma con temperature appunto non da record. Per i dettagli in ogni caso sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ancora buongiorno, un minuto dopo le 7, grazie agli amici di Trebi Meteo per averci raccontato quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. È un weekend molto speciale per San Marino questo, perché l'8 e il 9 ritorna la sesta edizione di Sdraiati a guardare le stelle. Noi verso le 7:30 tireremo giù dal letto uno degli organizzatori, che è Mauro Lnano, e lo faremo parlare di questa edizione che torna con delle novità. Una è proprio quella che è la festa quest'anno durerà 2 giorni. Tutto questo tra poco su Radio San Marino, mentre adesso ritorna Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Gioie su Radio San Marino dalle 2009. Ancora buongiorno. Vogliamo parlare adesso delle due ragazze d'oro che ieri hanno vinto il quinto oro su 5 gare. Sono Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che ieri hanno vinto l'ultimo oro sul tuffo dei 3 metri sincro, cioè si tuffano in due. Mi ha stupito molto anche la ragazza inglese, che non se l'è sentita a un certo punto, la sua collega ha cominciato a contarmi, contano, si sente ogni tanto che contano, è partita per fare il tuffo, poi una si è tuffata, quell'altra è rimasta pietrificata sul trampolino. Succede, insomma, possono essere, spesso e volentieri noi dimentichiamo che sono ragazze giovani, quindi possono avere anche dei blocchi emotivi. E ieri la ragazza inglese, penso che fosse, dico bene, la ragazza inglese, è arrivato questo blocco emotivo che l'ha lasciata ferma, pietrificata sul trampolino. Mentre invece Chiara Pellacani non si fermano più, quinto oro su 5 gare, l'Amplen arriva insieme a Elisa Pizzini nei 3 metri sincro. Quindi complimenti alle ragazze dei tuffi italiane. Siamo su Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, saremo insieme fino alle 8, sono le 7:10 e adesso arriva J-Ax con IPIO.

Post Malone e Swae con Sunflower su Radio San Marino. Una brutta notizia adesso, e ogni tanto capita anche questo. Allora, pare che nel mondo si beva sempre meno birra. Va bene, è in calo la produzione mondiale, anche in Italia si registra una diminuzione con ripercussioni su 112.000 del settore, 112.000 impiegati del settore. Insomma, una bella birretta fresca d'estate, che era una cosa molto, molto piacevole, molto bella. Insomma, pare che questa bevanda sia comunque in calo. Non si conoscono i motivi. Il mondo della birra è esploso negli ultimi anni, arrivando ad offrire agli amanti della bevanda lupolata, bellissimo questo succo di lupolo, diverse nuove ricette. Ma l'idillio sembra ormai lontano. Sempre più persone decidono di non gustarsi una bionda ghiacciata, questo perché la produzione è diminuita a livello mondiale. Bene, comunque è una brutta notizia, perché insomma la birra è sinonimo con la pizza che bevi, che fammi capire, quando mangi una pizza ci vuole per forza la birra. Comunque vabbè, insomma, è una brutta notizia, speriamo sia soltanto un periodo, poi è una moda, insomma, che si riprenda in qualche modo e si ritorni a bere la bionda con molta schiuma sopra, perché pare che la schiuma ci voglia.

Marco Mengoni, l'essenziale 2013 praticamente. Marco Mengoni, tra le altre cose, è un grande appassionato di tennis, ne sa ed è anche molto bravo a commentare le partite. Noi qui a San Marino, lo sapete, abbiamo chiuso proprio domenica scorsa i 33esimi internazionali di tennis al Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fontellovo a Montecchio. Siamo andati a curiosare invece come si sta allenando Alcaraz. Lo sapete che è un pochino che è fuori, insomma ci sono un po' di problemi, adesso i problemi sono sorti anche per Sinner, pare che abbia qualche malanno a un ginocchio, ci sono tre opzioni sul tavolo, vediamo un attimo come si potrà muovere, però è in forse anche la sua presenza a Cincinnati. Alcaraz si sta allenando, sta continuando ad allenarsi alacremente per cercare di tornare molto presto, ma l'abbiamo beccato che si allena con un cono su un occhio coperto praticamente, ed è un metodo accreditato dagli studi scientifici come un intervento fondamentale per l'atleta moderno. Aumenta le prestazioni dei tennisti migliorando non solo i tempi di reazione ma anche la postura, la biomeccanica del gesto, e questo lo descrive uno specialista che segue proprio dell'entourage, dello staff di Alcaraz, che lo segue molto da vicino e stanno cercando in tutti i modi di riportarlo agli antichi splendori, forse anche di più, per poter riconquistare il posto numero uno nella classifica ATP del mondiale di tennis. Arriva Taylor Swift adesso.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a Luna con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: La fragilità che chi più chi meno abbiamo dentro di noi è la protagonista della prossima canzone che sta per arrivare. Care significa in napoletano cadere, ed è proprio lì la paura di cadere, la paura di non farcela, soprattutto a rialzarsi. È una delle canzoni che questa settimana è fra le novità di Radio San Marino, è fra le nostre new play, e a proporcela sono i Nu Genea, questo duo veramente straordinario. Nu Genea, Care, questa è la new play.
5: Ascolti i successi.

0: C'è un appuntamento che ogni anno ritorna, siamo già alla sesta edizione ed è un appuntamento bellissimo che si tiene al Parco La Iala in via Sant'Andrea a Serravalle. Sdraiati a guardare le stelle. La giunta di Castello di Serravalle in collaborazione con Atlas e Dragon Valley presenta questa nuova edizione che ha delle novità importantissime. Con noi al telefono c'è Mauro Granaroglio il Nano, che è uno degli organizzatori di questa giornata, che quest'anno però diventano due.
1: È vero. Ciao a tutti intanto.
0: Da quest'anno diventeranno due, cioè sabato 8 e domenica 9 agosto.
1: Vero, verissimo. Abbiamo pensato di voler dedicare un'intera giornata, una serata intera ai giovani, e quindi perché non da sdraiati a guardare le stelle, a ballare un po' sotto le stelle, e quindi sabato lo dedichiamo ai giovani con tante zone chill, super tranquille, sport, ma soprattutto si balla dalle 18 e fino a l'una di notte circa, si balla e non si smette mai, grazie a Dragon Valley che appunto hai citato.
0: Secondo me è un tentativo il vostro di avvicinare le giovani generazioni al romanticismo, a essere un pochino più romantici, a lasciarsi andare verso quell'atmosfera che si sta perdendo o c'è la paura di perdere.
1: Sì, ecco. Così. Se voglio di ricreare qualcosa in territorio, di tenerli qui, perché ci chiedono sempre di far qualcosa, di avere qualcosa di importante qui a San Marino, non solo allungarsi in riviera, ma tenerli qui da noi. E allora abbiamo preso l'occasione con Sdraiati Guardare le Stelle di creare qualcosa, di tenerli qui, creare romanticismo, unione, quel senso di unione che forse negli ultimi anni si era perso. Loro hanno voglia, noi abbiamo voglia e ci siamo messi in gioco. Quest'anno abbiamo, penso, raddoppiato le realtà che ci danno una mano, e vedere l'unione con cui si crea tutto, la voglia di stare sotto le stelle, qualcosa di semplice ma che unisce, per me è importante, per tutti noi è importante. Quindi abbiamo creato questo evento proprio sdoppiato il sabato proprio per loro e per ricreare questo senso di unione, di tenere il territorio, divertirsi con la tranquillità, con niente di eccezionale, con la semplicità, e penso che sia la cosa più romantica e bella.
0: Permettimi di aggiungere che avete scelto anche il momento migliore forse per far riemergere questi valori e queste cose che potrebbero anche perdere nel tempo. Se sabato 8 è dedicato ai più giovani, domenica 9 però lo sguardo torna completamente alle famiglie. Si torna a parlare di stelle, ci sarà il momento per sdraiarsi finalmente e guardare il cielo, ci saranno persone che vi spiegano perché dovete guardare in quella determinata direzione e che cosa state guardando. Però quest'anno c'è anche qui una sorta di novità. C'è un invito a vestirsi in una maniera particolare. Dove nasce questa esigenza?
1: Non solo noi che guardiamo le stelle, ma anche le stelle bisogna che ci guardano, e quindi trovare una bella macchia bianca che li guarda, perché no? Perché non dare questo simbolo di portare un po' di luce, un po' di serenità?
0: Quindi bisogna vestirsi, diciamo, di bianco. Allora, è questa proprio la novità, sì. Cioè vestirsi di bianco.
1: Polvere di stelle.
0: Polvere
1: sostanzialmente,
0: di stelle.
1: Sì.
0: Addirittura.
1: Sì, è bello secondo me lasciare anche l'interpretazione, no?
0: Sì, è vero, assolutamente sì.
1: Col fatto che spegniamo tutte le luci, comunque nel bianco sei identificativo, quindi vedi dei piccoli puntini che guardano il cielo, è secondo me molto romantico, è un po' uno specchio, un lago, un mare che riflette il cielo sopra, quindi come le stelle sono sopra anche sotto.
0: E non è ancora tutto, perché ad arricchire il programma ci sarà anche la mostra delle opere di Lorenzo Ercolani, che offrirà ai visitatori un'ulteriore occasione per vivere una serata all'insegna dell'arte, della cultura e della bellezza. Ulteriore a questo punto.
1: Sì, assolutamente, per me le stelle non sono solo in cielo, le abbiamo anche nel territorio, no? Quindi se vogliamo le star, noi pensiamo ad Hollywood, però le stelle e la magia e l'arte che c'è dentro ognuno di noi. Dentro San Marino abbiamo un sacco di artisti, e quindi perché in un'occasione appunto delle stelle, di relax, non ci sia l'opportunità di dare valore alle persone che abbiamo, come Lorenzo con la mostra, piuttosto che abbiamo un altro gruppo che suonerà, ci direzionerà in musica, ma anche, se vogliamo, anche la ludoteca, che comunque cura i bimbi e dà magia, no? Quindi, perché se pensiamo alle stelle è sempre simbolo anche di magia, e si creano tante energie belle, ricche di arte, quello che realmente abbiamo in mano, e questo per me è la magia e l'emozione di tutto l'evento.
0: Quest'anno non avete scuse, perché Sdraiati a guardare le stelle raddoppia non solo sabato, dove ci sarà musica, ci saranno i giovani, ma anche domenica, dove proprio il significato di Sdraiati a guardare le stelle diventa reale per tutta la famiglia, cioè ci si sdraia sul prato a guardare le stelle rigorosamente vestiti di bianco, e in più c'è anche la mostra delle opere di Lorenzo Ercolani. Programma ricchissimo, distribuito su due sere. Io ringrazio Mauro Granarolo Olnano, che è uno degli organizzatori di questa meraviglia che si tiene a San Marino. Io poi mi sono accorto di dire, perché San Marino a Natale è bellissima, San Marino in primavera è bellissima, San Marino in questo periodo, io continuo a dire che San Marino in qualsiasi periodo è bellissima, per cui avete anche l'occasione di vedere San Marino di notte, che è uno spettacolo straordinario, e siete un pochino più vicini alle stelle. Mauro, grazie di essere stato con noi a Radio San Marino e di averci parlato di questa bellissima iniziativa che quest'anno spegne 6 candeline.
1: Grazie mille a voi di tutto cuore.
0: E adesso tuffiamoci nella nostra Summer Compilation, all'interno Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, poi Lost Frequencies con Are You With Me, e si parte però da Ace of Base.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a Mirko Zanni.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te. Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.

0: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
0: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
0: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: La canzone che sta per arrivare è stata scritta da David Riondino, poi è stata riaggiustata un pochino da Lu Colombo, che ne ha fatto un successo che ha spopolato nell'estate del 1982. È una storia di evasione, di fuga, di ribellione, comunque mette allegria e in quegli anni si ballava tantissimo. Maracaibo.
6: Rivivi insieme a noi

Maracaibo, Lu Colombo, 1982, la nostra collection, la nostra musica di, fatta anche di ricordi. In chiusura permettetemi di ricordare, ieri ci ha lasciato un poeta, un cantautore che con le sue parole e la sua musica ha accompagnato tante generazioni, tra le quali anche la mia. Volevo fare un saluto a Francesco Guccini. Termina qua il nostro appuntamento, io vi aspetto domani dalle 15. Da Mirko Zanni è tutto, buona giornata.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Buongiorno, venerdì 7 agosto, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Allora subito uno sguardo ai principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo come sempre da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino. Bollette stop al contributo per le imprese, le famiglie invece continueranno a pagarlo. In centro pagina la fotonotizia: emergenza idrica, lotta agli sprechi, da lunedì scattano le restrizioni e le sanzioni. E poi ancora Canti risponde alle neomamme, la riforma sul congedo maternità sarà approvata a settembre. Certificati di malattia, lavoratori frontalieri, dal 10 agosto possibile l'invio tramite IOL. Repubblica.sm, acqua scatta l'emergenza, stop agli sprechi, multe fino a 2.000 euro.

AS appello alla collaborazione di tutta la cittadinanza per un uso responsabile dell'acqua. E poi meno cemento e più verdi, al via il decreto sulla depavimentazione. Legge a sostegno della famiglia, il segretario di Stato Canti rassicura, verrà approvata a settembre e per il turismo San Marino Antico i numeri mostrano grande successo di pubblico. Oggi è venerdì, quindi c'è anche San Marino Fixing, il settimanale di informazione economica, finanziaria e politica che questa settimana titola Infrastrutture e riforme, tutti devono sostenerle. Dopo la maggioranza, ANES condivide con le opposizioni gli interventi strategici prioritari per il paese: IVA, energia, rifiuti, digitalizzazione, UE. Ancora San Marino dal Corriere Romagna, crisi idrica, siccità, San Marino dichiara lo stato di emergenza, stop agli sprechi, multe fino a 2.000 euro per chi sgarra, AS chiede ai cittadini un uso responsabile dell'acqua. E poi la legge sulla famiglia sarà approvata nel mese di settembre, il segretario di Stato Stefano Canti rassicura le mamme dopo i timori espressi nella lettera aperta. E ancora casole per Brian De Angelis, cioè la cena porta in dono 3.191 euro. E per quanto riguarda la musica, Summer Vibes all'Outlet e Benji e Fede oggi in scena, in taglio basso frontalieri, certificati di malattia da lunedì sarà più semplice inviarli. Ancora il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, Rimini, turismo dall'estero, 10 anni di crescita, aumento dal 2016 al 2026, AIA consolidato il mercato destagionalizzato. Poi in centropagina c'è la fotonotizia del cantiere al porto e dei lavori per la messa del Papa. In taglio alto viabilità e sicurezza, sempre a Rimini, metromare, oltre 90 sanzioni in 2 sere, controlli effettuati dai verificatori con la collaborazione della polizia. In taglio basso, ristori Covid, il braccio di ferro milionario, 5 strutture riminesi coinvolte nel contenzioso, le cliniche private ricorrono al TAR sullo stop degli accordi regionali. Continuiamo con Forlì, Cesena, a Forlì, Fontana 2, contenti, ma 3 anni sono troppi. Sospiro di sollievo per i cittadini alluvionati, resta l'amarezza per i ritardi. In taglio alto, vendemmia all'alba contro il caldo, la cooperazione sconfigge l'estate record negli stabilimenti di Lugo e Forlì di Terracevico per le uve precoci. E ancora vacanze truffa, siamo cesenatico, esposto del Codacons, chiesto anche di verificare eventuali responsabilità di Booking. Il Corriere Romagna, Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, titola Bella vita a spese della zia di cui era amministratore, indagato nipote nominato dal giudice tutelare per peculato e autoriciclaggio. In taglio alto, Faenza, truffatore torna in casa e cade in trappola, arrestato un quarantenne dopo il blitz organizzato dai carabinieri nel salotto della vittima. E sempre Faenza, in taglio basso, cantiere infinito, il Masini in trasferta, necessari ulteriori lavori per il teatro, la stagione si sposta in altre sedi. E c'è il resto del Carlino che oggi in prima pagina pubblica la fotonotizia di Francesco Guccini con il titolo Se avesse previsto tutto questo, l'Italia commossa per Guccini che è morto a 86 anni nella sua casa di Pavana. E continuiamo con un'altra notizia che arriva invece da Prato, litiga in cella con i compagni, ucciso a 32 anni, si recende l'allarme sovraffollamento, 4 in 15 metri quadri indagati gli altri 3 detenuti. E poi ancora il Papa ai giovani, i fondamentalismi, muri da abbattere, il messaggio appunto di pace da Assisi. E ancora l'accordo Iran Oman, stretto di Hormuz, il caso pedaggi frena la riapertura. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Milan, fidati di Ramos. Pippo Inzaghi legge la Serie A e i suoi bomber. L'Inter riparte da favorita in un campionato equilibrato. Juve, Alaibegovic, mi piace, punto sui gol di Scamacca e io porto su il mio Palermo. E poi in taglio alto, Chiara da 1005, questo è il titolo, Pellacani nella storia dei tuffi, nel

0: sincro, il quinto oro europeo, stavolta in coppia con la Pizzini. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle 11. Adesso le previsioni del tempo e poi Roberto Bagazzoli. Buon fine settimana a tutti.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo in Emilia-Romagna, anche se per questo venerdì prevediamo una leggera diminuzione delle temperature. Giusto 2-3 gradi, significa che invece che 40 ne faremo 37, quindi il caldo comunque sarà ancora presente. Lungo la fascia costiera, però adriatica, qualche grado in meno a causa di un po' di vento da nord, lì si rinfresca un po' di più. Weekend all'insegna sempre del caldo, ma con temperature appunto non da record. Per i dettagli, in ogni caso, sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: 7 minuti, voterei più per una fascia pastiera che una fascia costiera, se non altro almeno avremo qualche soddisfazione, no? Ecco, rispetto ai patimenti che abbiamo con il caldo. Buongiorno, bentrovati, le 8-7 minuti, salutiamo con un pensiero Francesco Guccini, ricordiamo le esequie saranno private per quanto riguarda l'ultimo saluto, ci sarà... stanno organizzando un evento per commemorare questo grande poeta, oltre che musicista italiano, che ci ha lasciato ieri all'età di 86 anni, una serata davvero speciale. Nel frattempo vi dico che vi sta aspettando il fine settimana, oggi è venerdì, cioè non è sempre un giorno bello, questo tendenzialmente in questo periodo è bene ricordarlo, perché c'è qualcuno che nel fine settimana dovrà tornare a casa per le perché le vacanze sono finite e c'è invece chi sta arrivando. Buon viaggio, il traffico è piuttosto intenso già da questa mattina, noi vi accompagniamo fra poco con Tresor, subito c'è Gaia.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Siete su Radio San Marino, buongiorno. Allora, io credo che il caldo inevitabilmente finisca anche per fare aumentare il numero di cretini in circolazione. Eh sì, perché come lo vuoi chiamare, ci sarebbero altre cose più colorite da dire, ma ecco, ci atteniamo a questo anche per un senso di rispetto verso i nostri ascoltatori. Allora, è salito sul tetto di un ospedale con la maschera e il lungo mantello nero della morte, naturalmente falce compresa, ha appoggiato le mani inguantate, anche loro di nero, sulla ringhiera ed è lì, ha iniziato a fissare i pazienti in cura nell'edificio di fronte e a emettere strani rumori. È stato così arrestato, dicevamo, il cretino del giorno, un 26enne che si chiama Leon Gillespie, diamogli anche un nome e un cognome, protagonista di questa bravata indefinibile in cima all'ospedale, a un ospedale che si trova in Galles, dal nome assolutamente impronunciabile, però ci sono anche delle immagini.

in rete, perché ecco, i cretini a volte vanno anziché drenati e resi famosi, e la rete da questo punto di vista, no? Ecco, è un grandissimo espositore. Safe, parlare d'amore. Che bello.

Michael Jackson, Remember the Time, era il 1991 su Radio San Marino. Buongiorno, insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10. Il maglione più famoso della storia del cinema non è di cashmere, non è griffato e almeno sulla carta vale poche centinaia di dollari. Eppure è uno dei lotti più attesi dall'asta che Christie's inaugurerà il 1 settembre, che sarà dedicata ai costumi del Diavolo Veste Prada 2 e il celebre pullover ceruleo entrato nella cultura pop grazie al monologo di Miranda Priestley, pronto a passare dal guardaroba di Runaway a quello di un collezionista. E ci sono diverse manifestazioni di interesse, adesso magari solo a parole, perché poi quando si è lì bisogna arrivare con soldi sonanti e staremo a vedere insomma quanto soprattutto riuscirà a raccogliere in questa asta davvero speciale. Su Radio San Marino invece adesso c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Siamo arrivati alle 8:35 minuti. Lei è fra i grandi protagonisti che sono stati chiamati a dare un contributo alla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Sto parlando di Olivia Dean, che fa il suo ingresso ufficiale in quello che è lo spazio che ci permette di mettere in evidenza quelle che sono le novità di questa settimana destinate a diventare numero uno di domani. Olivia Dean con Baby Steps.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti due confezioni a scelta da 500 grammi di pasta di semola Coop a vari formati a solo un euro. Per i clienti Fidelity Più due bottiglie di olio extravergine di oliva 100% italiano Cirio a soli 13,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre a Dogana anche la domenica. Ed è tempo adesso della nostra compilation, fra poco Emma e Fabri Fibra con Antidroga, Papa Winnie con Rootsy and Bootsy. Cominciamo con Negramaro e Parlami d'amore.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
4: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te. Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: Siamo arrivati alle 9.52 minuti e per noi è arrivato anche il momento in cui cediamo al passato, esattamente, anzi cediamo in un certo qual modo al passato e alle bellezze delle canzoni che hanno fatto la colonna sonora della nostra vita. C'è Raf dal 1989 con Ti prete.

0: Rough Conti Pretender, il 1989 è stato il nostro viaggio, naturalmente, fra quelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. Sono arrivato al momento dei saluti, naturalmente ci ribecchiamo nel weekend, domani praticamente alle 17, poi domenica mattina, insomma, vi curerò nella fase risveglio, quindi ecco, non vi lascio davvero scampo. Vi ringrazio intanto, vi auguro una buona giornata. In arrivo c'è Katia De Monte, Mr. Ray chiude con Lunedì Nero. Ciao!
1: A complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai, ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì, finalmente è arrivato il fine settimana. Qui su Radio San Marino siamo prontissimi per tenerci compagnia anche in questa mattinata. Io sono Katia De Monte, noi siamo quelli della tribù del bicchiere mezzo pieno. Saluto anche Roberto Bagazzoli che mi ha consegnato questo venerdì ancora praticamente nuovo. Adesso vediamo.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Quando ti sto vicino sento

Icoma cose con fiamme negli occhi ad aprire il nostro venerdì mattina qui su Radio Samarino. Io voglio tornare un po' al nostro incipit iniziale. Noi tutte le mattine qui prendiamo in prestito le parole dei grandi per incoraggiarci un po', e quelle di questa mattina sono di Oscar Wilde, che dice: la vita è una cosa troppo importante per parlarne seriamente. Che non è che significa ridere di tutto, ignorare quello che magari ci pesa un po', ma significa, ecco, non consegnare ad ogni problema anche il telecomando della nostra giornata, magari lasciandogli scegliere il programma, il volume, addirittura quando mandare la pubblicità. Questo non va bene. Vero è che alcune cose magari non sono facilissime da cambiare, questo è assolutamente vero, però possiamo decidere veramente da quale angolazione guardarle, ed è secondo me sempre sorprendente quanto possa cambiare una situazione quando veramente facciamo un passo di lato, cioè ci concediamo un po' di distanza o comunque smettiamo di pretendere di risolvere tutto immediatamente. Quindi a volte quello che sembrava un muro aveva anche una porta, cioè semplicemente magari da troppo vicino non riuscivamo a vederla così bene. Ecco, prendiamo in prestito tutto questo e intanto andiamo agli U2 con Street of the Dreams.

Anzi, a proposito di strade, avete presente quei piccoli sentieri che compaiono spontaneamente nei prati, spesso proprio accanto a quei percorsi già costruiti? Ecco, si chiamano desert paths, cioè sentieri del desiderio. Nessuno li ha progettati, nascono perché in realtà tante persone giorno dopo giorno scelgono istintivamente un tragitto, che ne so, più breve o più naturale, e alla fine il terreno registra in qualche modo quella preferenza. In alcuni casi gli urbanisti li osservano davvero prima di creare un percorso definitivo, perché le persone hanno già indicato con i propri passi dove servirebbe davvero. E mi piace anche questa cosa come metafora, perché non sempre la strada più adatta a noi è quella poi disegnata meglio sulla mappa, cioè qualche volta magari dobbiamo iniziare a camminare e lasciare che il percorso si mostri un passo alla volta. Intanto noi il nostro percorso questa mattina ce l'abbiamo anche segnato dalla musica, ed è un bellissimo percorso. Infatti stiamo nella nostra bella estate 2026, Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Home Without You, e ci sono persone con le quali non soltanto magari vogliamo tornare a casa, ma riusciamo anche a condividere lo spazio senza sentire magari il bisogno di riempire ogni secondo. E si parla proprio a questo proposito di parallel play tra adulti, cioè stare insieme mentre ognuno fa qualcosa di diverso, che ne so, uno legge, l'altro cucina, uno lavora al computer, l'altro ascolta la musica. Diciamo che non è che ci si sta ignorando, cioè si sta bene abbastanza, e secondo me questa è una cosa potentissima, bellissima, da non dover continuamente parlare, intrattenersi o comunque in qualche modo dimostrare qualcosa, perché anche il silenzio poi, come vediamo, quando è quello giusto, può essere veramente una forma di intimità, di confidenza. E allora dai, oggi vi chiedo: con chi riuscite a stare bene anche in silenzio mentre ognuno magari fa qualcosa di diverso? E qual è il vostro rito? Che ne so, leggere, cucinare, guidare, lavorare, semplicemente guardare fuori dalla finestra? Dai, 335 104 1027, scriveteci, perché poi nella seconda ora leggiamo tutti i vostri bei messaggini. E adesso arriva anche lei, Olivia Dean, con la sua So Easy.

Allora, questa volta entriamo nella nuova musica attraverso una finestra, letteralmente. Anzi, nel video di questa canzone il protagonista, pensate, è un lavavetri sospeso davanti a un grattacielo. È lì che sta a guardare i piccoli frammenti delle vite degli altri, mentre per loro rimane, insomma, quasi invisibile. L'idea è di Dave Grohl, ultimo

I Foo Fighters tra le nostre novità musicali di questa settimana, Window, il loro ultimo singolo, una canzone sicuramente dal passo più morbido del solito, un video come vi dicevo costruito intorno ad una figura che vediamo continuamente ma alla quale raramente magari prestiamo davvero attenzione, ed è il classico lavavetri, no? Quello che si arrampica lì sui palazzi, insomma è lui che toglie tutto quello che ostacola la luce eppure spesso diventa quasi invisibile dall'altra parte del vetro. Tutto questo poi mi ha fatto pensare un po' a tutti quei lavori che notiamo soltanto quando nessuno poi li svolge, no? Chi pulisce, prepara, sistema, controlla, trasporta, apre una porta al mattino, comunque risolve quel problema prima ancora che noi ci accorgiamo che esiste. Ci sono persone che veramente, ragazzi, rendono più semplice la nostra giornata senza entrare mai nella fotografia ufficiale. Ogni tanto, ecco, sarebbe bello secondo me accorgercene mentre ci sono, non soltanto quando mancano. E invece noi adesso ci facciamo notare come, perché alziamo il nostro ritmo con la nostra Summer Compilation, tre brani tutti di fila in arrivo, Tony F e Gaia con Sesso e Samba e poi La Città degli Angeli di Achille Lauro, Beautiful Strangers, Madonna.

l'agenda di questo venerdì 7 agosto, vediamo che cosa possiamo fare oggi. In Repubblica alle 19 vi segnalo all'Uliveto Secolare di Falciano Tra gli Ulivi con Battisti, quindi la musica di Lucio Battisti dentro l'atmosfera di un bellissimo tramonto estivo. Poi alle 21 appuntamento al San Marino Auto.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
4: Go wild.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Venerdì 7 agosto, Christian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino all'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Ora facciamo insieme un po' di storia della musica. 1989, uno degli album più importanti della musica italiana, Oro, Incenso e Birra, e quindi vi dico che il prossimo brano comincia con la voce del reverendo Arthur Miles e poi si mescola al blues, all'ironia, alla spiritualità. Preparate, dai, il vostro lato più scatenato arriva. Zucchero.

me già il titolo dell'album Oro, Incenso e Birra racconta perfettamente insomma il suo mondo, qualcosa di solenne, qualcosa di quotidiano, il sacro, il profano, l'anima, l'istinto. Diciamo che questo è un disco nato veramente tra luoghi e sonorità diverse, registrato tra Memphis, New York, Bath e Modena, ma diciamo con un'identità fortissima, quindi quella voce ruvida, il blues americano e anche un modo tutto italiano poi di raccontare i desideri, le contraddizioni, le vulnerabilità. Forse ecco è proprio questo il bello, no? Che non dobbiamo essere sempre una cosa sola, possiamo avere una parte riflessiva e una parte scatenata, quella che mantiene il controllo e quello che ogni tanto, dai, sì, vorrebbe ballare sul tavolo e magari lo fa pure, possibilmente dopo aver verificato che il tavolo sia stabile, perché la leggerezza, è che è un po' il tema di questa ora, va benissimo, il pronto soccorso, ecco, un po' meno. Comunque, abbiamo appena liberato il diavolo che è noi, adesso proviamo a rimetterlo educatamente al suo posto, è venerdì, ma musicalmente

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, diamo la linea alla nostra redazione per le notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
3: Buongiorno da Michele Giardi. Verso la visita pastorale di Papa Leone XIV del 22 agosto. A questa mattina, conferenza stampa a Palazzo Begni per illustrarne i dettagli con il segretario Beccari e il vescovo Beneventi. Macchine in moto anche a Rimini, sono iniziati i lavori di allestimento dell'area Porto Canale che ospiterà la messa presieduta dal pontefice in piazzale Boscovic. Il palco sul mare fra piazzale Boscovic e la spiaggia sarà realizzato secondo le indicazioni della Segreteria di Stato Vaticana. Il piano di calpestio misurerà 16 metri per 20, affiancato dalle strutture per coro e orchestra. Grave incidente questa mattina sulla Mare Chiesa, Verucchio, a poche centinaia di metri dallo svincolo per San Marino. Si sono scontrati un motociclista e un ciclista, entrambi diretti verso Nova Feltria. Ad avere la peggio il centauro, 53 anni, che ha perso conoscenza dopo l'impatto ed è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena. Meno gravi le condizioni del ciclista, portato agli infermi di Rimini. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, pesanti le ripercussioni sul traffico con la Mare Chiesa chiusa per oltre un'ora e mezza. Ancora cronaca, furto alle prime ore di questa mattina nella sede di Villa Verucchio di Banca Malatestiana. Verso le 4 i ladri, probabilmente una banda di professionisti, hanno fatto esplodere un bancomat. Ingenti danni alla filiale della banca. Per coprirsi la fuga ed ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine sulla Mare Chiesa, sono stati piazzati chiodi a tre punte che, secondo testimonianze, avrebbero bucato le gomme di diverse auto. Per gli esteri, in Thailandia 6 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese Bangkok. Due feriti sarebbero in condizioni critiche. Precedentemente la polizia aveva detto che anche il presunto assalitore era morto, secondo un'emittente britannica. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentato in genere dai 14 anni, che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco. Lo sport in chiusura con la Conference League. Trefiori KO 4-1 contro il Derita. Il Trefiori passa in vantaggio al 55esimo con una splendida rete di Prandelli. I sammarinesi sfiorano il raddoppio con Mancini, ma il Derita ribalta tutto in pochi minuti. Ovouka e Blerin Krasniqi firmano il sorpasso dei kosovari. Nel finale Krasniqi segna una doppietta e chiude la gara sul 4-1, e la qualificazione per il Trefiori ora appare molto difficile. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito sanmarinertv.sm. Scaricate anche la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo in Emilia-Romagna, anche se per questo venerdì prevediamo una leggera diminuzione delle temperature. Giusto 2-3 gradi, significa che invece che 40 ne faremo 37, quindi il caldo comunque sarà ancora presente. Lungo la fascia costiera, però adriatica, qualche grado in meno a causa di un po' di vento da nord. Lì si rinfresca un po' di più. Weekend all'insegna sempre del caldo, ma con temperature appunto non da record. Per i dettagli, in ogni caso, sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Le 11 e 4 minuti dopo le notizie della nostra redazione giornalistica, il meteo, noi riprendiamo qui su Radio San Marino, siamo quelli del bicchiere mezzo pieno fino alle 12:30. Prendiamo la

prima, ossia con chi riuscite a stare bene anche in silenzio mentre ognuno fa qualcosa di diverso. Intanto però sapete che facciamo? Facciamo parlare uno che veramente di atmosfere se ne intende. Bruno Mars arriva con il suo ultimo singolo, On My Soul.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Negromaro, un passo indietro e facciamo un passo indietro anche noi per riprendere la domanda della prima ora, cioè con chi riuscite a condividere addirittura il silenzio senza sentire il bisogno di riempirlo. 335 104 1027. Laura ci scrive: con mio marito la sera dividiamo lo stesso divano, io leggo e lui guarda una serie con le cuffie, sembra che ci ignoriamo, invece uno dei nostri momenti preferiti. Poi Marco racconta: con il collega con cui viaggio ogni giorno, all'inizio parlavamo per educazione, adesso possiamo fare 20 km in silenzio senza alcun imbarazzo. E poi Francesca dice: con mio padre non è mai stato un uomo di molte parole, ma con lui non devo dimostrare niente e mi piace, perché i silenzi belli non è che sono vuoti, poi sono esattamente quegli spazi in cui ci sentiamo magari anche al sicuro. E quindi ecco, il silenzio non è sempre così da demonizzare, anzi. Adesso qui abbiamo invece il contrario, tre lingue diverse: sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger con Leather Go, ed è proprio vero, a volte si comprende il valore di qualcosa proprio quando non l'abbiamo più, però senza aspettare di perdere qualcosa potremmo cominciare a usare quello che abbiamo già, pensate, che ne so, al profumo migliore che avete conservato per quell'occasione importante, al vestito classico che rimane lì nell'armadio, quella candela talmente bella che oddio no, non l'accendiamo mai, il servizio buono, insomma quella roba lì, e poi c'è quel, che ne so, quel quaderno meraviglioso che non utilizziamo perché nessun pensiero ci sembra abbastanza intelligente per scrivere magari la prima pagina. Però vi chiedo, ma se l'occasione speciale fosse un venerdì qualunque, le cose belle non è che si rovinano perché le usiamo, finalmente cominciano a fare il lavoro per il quale le abbiamo scelte. Quindi dai, oggi magari mettete quel profumo, accendete quella candela, scrivete quella cosa importante su quel quaderno bello con la penna nuova, anche i bicchieri importanti, cioè anche se siete a casa da soli, utilizzateli, anche un modo per darsi valore, dentro potete versarci tranquillamente l'acqua, i bicchieri non giudicano in questo senso.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summer Time.
3: Ed ora il nostro appuntamento con le novità musicali. Qui devo dire che ci sono canzoni che nascono in una notte, altre che aspettano il momento giusto, e questa ha impiegato 6 estati per arrivare fino a noi. Martin

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo a fare la spesa da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, due confezioni a scelta da 500 grammi di pasta di semola Coop, vari formati, a solo un euro. Per i clienti Fidelity Più, due bottiglie di olio extravergine di oliva, 100% italiano, Cirio, a soli 13,90 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora la nostra Summer Compilation, protagonista Saif con Parlare d'amore, poi anni 90 si ritorna lì con CC Peniston e la sua Family, ad aprire Daniele Silvestri con La Paranza.
2: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di paranza, paranza, paranza.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Occorre un nome.
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto. Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma divino.

0: Quindi?
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
4: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buon pomeriggio. Sono le 13. Radio San Marino. Meteo.
5: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo in Emilia-Romagna, anche se per questo venerdì prevediamo una leggera diminuzione delle temperature. Giusto 2-3 gradi, significa che invece che 40 ne faremo 37, quindi il caldo comunque sarà ancora presente. Lungo la fascia costiera però adriatica qualche grado in meno a causa di un po' di vento da nord, lì si rinfresca un po' di più. Weekend all'insegna sempre del caldo ma con temperatura appunto non da record. Per i dettagli in ogni caso sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Ciao.

0: delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Tornano le notti stellate al campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
1: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
4: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
5: Sabato 8 agosto preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
6: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
7: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
6: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
8: Ascolti i successi di domani.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buon pomeriggio. Sono le 14. Radio.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, due confezioni a scelta da 500 grammi di pasta a semola Coop in vari formati a solo un euro. Per i clienti Fidelity Più, due bottiglie di olio extravergine di oliva 100% italiano Cirio a soli 13,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia.

0: Cosa dite, cominciamo?
1: Butto su Marco, dai, metta giù.
0: Vi dico che sono le 16 adesso.
2: Di Corona, noi qua fuori a schiumare e te lì sulla poltrona con l'aria condizionata, facile, birbone.
0: No, non sono un birbone, sono qua live su Radio San Marino e posso darvi un consiglio, visto che cominciamo e visto che siamo pronti per il sondaggione, ecco, siate veloci e concisi, perché...
3: Vuoi solo dei vocali brevi,
4: dei vocali brevi.
3: Tutti ce lo fanno,
0: perché voi no?
3: Abbiamo troppo.

0: fate bene, però.
1: E tu cancelli tutti.
0: Sì.
2: Quei vocali brevi. Quei vocali brevi degli altri.
0: Questi erano Sara Lisa e Tana John.
3: Soprattutto hanno insieme un buon.
0: Io li saluto perché hanno dato il via ufficialmente a questa nuova puntata e...
4: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Saurita.
4: Allora, oggi Sabri. In stagione lo lancio io.
0: Sì, stai calma però.
4: Allora, io ve la dico subito così, ve la sparo così com'è.
0: Vai.
4: Cos'è l'unica cosa facile in questa vita?
0: Ah.
4: Dai. Ditela un po'. Adesso la vuoi sentire. Perché per me l'unica cosa facile in questa vita è ingrassare.

0: fare, perché io basta che passo davanti a una pasticceria e già sono ingrassata 3 kg. Però chissà perché quando passo davanti alle palestre non dimagrisco mai. Adesso la vuoi capire? Voglio proprio capire. Dai, sparatene qualcuna che poi dopo sparerò la mia. Ciao!
1: Ciao!
2: Da qui si capiscono tante cose.
1: Sì.
2: Ciao!
1: No, perché nella vita diciamo che è tutto difficile, no? Anche le cose che sembrano più semplici ci costano fatica. Ma ci sarà l'unica cosa facile in questa vita. Ecco, forse Sabri l'ha già spoilerata, ingrassare, perché si ingrassa senza veramente fare fatica. Per partecipare,
3: nota vocale al 335 104 1027.

0: Abbiamo un contatto in summertime, grazie per averci scelto in questo giorno che insomma fa anche un po' una domanda esistenzialista, no? Anche perché l'unica cosa facile in questa vita c'è una cosa che vi riesce facile? E allora se la sapete,
1: nota vocale al 335 104 1027.
0: Soprattutto se sapete la risposta dovete dire
2: la so. Ciao. Ciao a tutti, buon lunedì.
0: Ciao Milena.
2: Allora, cos'è che viene facile nella vita? Essere ignoranti e essere stronzi. Si può dire corona, sì, vero?
0: Ti ho bippata.
2: Sì, sembra che alle persone venga facilissimo avere questa dote di essere ignoranti, ma proprio ignoranti alla massima potenza. Oppure sarà che sono io che ho il lanternino e la calamita per attirare tutti questi casi umani.
0: Potrebbe essere.
2: Due domande mi devo farmele, vero? Le risposte. Ciao a tutti, buon inizio settimana.
0: Ciao Milena, grazie per aver partecipato.
3: Allora, la cosa più facile nella vita,
0: Antonio,
3: io dico la mia,
0: qual è?
3: Stare attaccati alla poltrona.
0: Vabbè, perché
3: ogni
0: caldo.
3: Riferimento è puramente casuale. Personaggi e immagini sono soltanto immaginari,
0: certo.
3: Vero Marco?
0: Sì.
3: No? Dai, per ora è tutto. Contatto stabilito e non riesco ad alzarmi.

0: ma chi è sta cosa?
1: È il caldo e hai la poltrona di pelle, no?
2: Ma fai davvero?
1: Ah, abbiamo capito. Non è l'effetto ceretta che fai quando hai la poltrona di pelle durante il corso della stagione estiva. E chi è che ha lanciato il sondaggione oggi?
3: Ale, Marco, adesso tocca a me dare la risposta.
1: Sabri.
3: Allora, a me riesce molto facile steccare per strada con la gente in macchina che guidiamo, che si guida in autostrada, strada normale, non se la fanno neanche a fare una rotonda, viva Dio. Sarebbe meglio se andassero a zappare la terra, ma anche lì ci vuole la tecnica, e se non conosci la tecnica ti zappi i piedi, quindi... Adesso io ormai l'avrò detto un milione di volte, non è che sono un gran pilota, ma porca miseria, porca!
1: Cosa?
3: L'altro giorno uno mi ha suonato perché ho messo la freccia a destra e ho girato a destra, non so dove andare. No, ho capito. Vabbè, dai. Lasciamo perdere.
1: Ok, ciao Sabri.
2: Fuori onda.
3: Ah, Marco, è vero, questo non ve l'ho detto.
1: Cosa?
3: Ho fatto la sfilata a Fano ieri sera, il vestito che ho fatto io, ho fatto la sfilata insieme a tutti gli altri e ho vinto!
1: Davvero?
3: Ho vinto il servizio fotografico. Sono contenta, ciao.

0: Ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Sai che dice il sondaggio di oggi?
1: Cosa dice?
0: Nella vita tutto è facile. Facile un
1: cazzo. No, no, calmo.
0: Non è facile.
1: No.
0: C'è una cosa facile.
1: Cosa?
0: Per parecchi, rompere i... come si dice?
1: No.
0: Rompere...
1: sì, quella roba lì, dai.
0: I cosiddetti.
1: I cosiddetti.
0: Cazzo malazente.
1: Vabbè.
0: Salute.
1: Ciao Davide. Io penso positivo.
2: Chiara da Brescia.
1: Ciao.
2: Allora.
1: Allora.
2: Credo che la cosa più facile in questa vita...
1: sì.
2: Sia essere fonte di nutrimento, insaziabile nutrimento di quei piccoli esseri che ti vengono a cercare giorno e notte,
1: la zanzara,
2: e continuano a ronzarti nelle orecchie, no? E poi ti pungono e ti fanno male, maledette zanzare.
3: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
1: Io che mi aspettavo un altro tipo di risposta. Anche per ragazzi dovete completare questa affermazione: l'unica cosa facile in questa vita è... fatecelo sapere, 335-104-1027. Ora io vorrei sentire se c'è lui.
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
4: Allora ascolta.
1: Dimmi.
4: Per me è la cosa che mi viene più semplice.
1: Eh?
4: Sinceramente, ma proprio sincero.
1: Dai, lo
4: è
1: so
4: guidare.
1: Già. È guidare?
4: Cioè, per me guidare il camion è più facile che guidare la macchina.
1: Ho capito, ma c'è un'altra...
4: ormai sarà l'abitudine, saranno tanti anni.
1: Sì, ma c'è un'altra cosa.
4: Eh beh, certo che c'è un'altra cosa, Marco. Che mi resta facile essere romantico con la mia dolce metà,
1: certo,
4: che si merita tutto il mio amore.
1: Ok.
4: Signori, dalla provincia di Bari, come sempre tutto, e romanticamente guidando a voi la linea.
1: Adesso voglio sapere, Renato, cosa vuol dire romanticamente guidando? Facciamo un tutorial,
4: Marco, mi meraviglio di te, è molto semplice.
1: Molto semplice.
4: La
1: dai.
4: Guida romantica.
1: Sì.
4: Cioè che mentre guido, ispirato dai raggi della luna, da tutto il cielo stellato,
1: sì,
4: specie se il vetro panoramico,
1: come no.
4: A colei che sta al mio fianco potrei dire che mio respiro insieme al tuo respiro batte allo stesso ritmo del nostro cuore.
1: Come no.
4: I nostri cuori sono uniti da un cielo stellato che in questo momento ricopre il nostro percorso. E così via.
1: E così via, va bene. E quindi...
3: mo va caghere.
5: Dottore, 30 unità di insulina, rapida.
4: Renato.
1: Basta, hai ragione. Basta.
4: Ci vediamo le vene.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: È cambiato. È cambiato il ritmo, perché si parla ancora di Renato, che ha parlato pochi istanti fa qui su Radio San Marino di un tutorial, no? Di come si guida romanticamente. Non sono mancati altri commenti.
1: Renato, bevi di meno, che sei la guida.
0: Esatto. E poi...
2: Renato, ti prego, ti prego, ti prego, mi sale il diabete, per favore, Renato.
0: Vabbè. E niente, il romanticismo qui fa questo effetto.
3: Dopo questo abbandono.
0: E invece no, torniamo live all'interno del sondaggione in cui vi chiediamo in un certo senso di completare... Che cos'è l'unica cosa facile in questa vita?
4: Ma ci sei o ci fai?
0: Chi?
4: Renato.
0: Ah, Renato, ok, no, torniamo sempre a lui. Per partecipare...
3: Nota vocale al 335 104 1027.
0: Allora, da dove ripartiamo?
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
0: Ciao.
5: Allora, io lo so.
0: Cosa?
5: Lo so che non ne potete più. Lo so che mi odiate per questo.
0: Per cosa?
5: Ma lo dirò tutto d'un fiato, senza respirare. Qual è la cosa più facile nella vita?
0: Qual è?
5: Ed è misurare gli spaghetti col misura spaghetti. Ciao!
6: Ormai me lo sogno la notte, sto cavolo di misura spaghetti.
0: Ecco, basta Chiara, veramente, non ne possiamo più, perché tiri fuori sempre sta roba. Comunque, torniamo a noi, allora, purtroppo partiamo da... una storia triste, eh sì, perché come già detto, oggi vi chiediamo di completare questo sondaggione. L'unica cosa facile in questa vita è...
7: La cosa più facile nella vita è ammalarsi,
0: ecco,
7: d'estate,
0: d'estate,
7: col caldo.
0: Col caldo. Gabri, ne sai qualcosa?
7: Ma si potrà? Dai, non si può, non
0: poveretto,
7: si può.
0: Poveretto, dai.
8: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: Ecco, tu misura spaghetti. Invece, come avete sentito, Gabri lì, poveretta, che ci ascolta da casa e sta ancora peggio ascoltandoci.
8: Non stai bene bene.
0: No, lei non sta bene bene. Però, se vogliamo proprio mettere i puntini sulle i, chi è che non sta proprio benissimo?
9: Ma ora in onda Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.
0: Ecco, va a Ramengo la sua dignità perché?
10: L'unica cosa facile nell'esistenza è quello che sto per andare a fare.
0: Cosa?
10: Seduto sul trono.
0: No, no, dai, dai.
10: No, contatto esaurito, Marco.
0: Ciao, ciao.
11: È una cagata pazzesca!
0: Non volevo dirlo, ma...
10: Ovviamente solidarietà per chi soffre di stiti. Ciao Marco, contatto, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Marco Corona, Paolino Zanetti, siamo ritornati all'interno del sondaggione. Come va?
1: Contatto stabilito con Sandrete dalle Basse Marche, ciao Marco, ciao community.
0: Come va?
1: Mamma mia che caldo, io sopporto proprio poco il caldo. Allora, tutto nella nostra vita sembra semplice, perché tante volte mandare anche un messaggio in più
0: sì?
1: è diventato pesante, no?
0: Cioè, no, boh, ma cosa c'entra?
1: Forse, vabbè, questo comunque è un'altra cosa. La cosa che è veramente semplice oggi con la tecnologia che abbiamo è scegliere un film o una serie TV dalle varie piattaforme.
0: Ah, ok.
1: Perché ti metti lì dopo cena,
0: bravo,
1: metti alle 21.
0: È vero.
1: Iniziamo.
0: Sì.
1: Quale piattaforma?
0: Quale piattaforma?
1: E lì già parte la prima scelta.
0: E scegli.
1: Poi, una volta scelta la piattaforma, genere, cioè un film o una serie TV.
0: Ah.
1: Poi dopo decidi il genere, se è azione, horror, commedia. Inizi a guardare i vari titoli, i vari trailer,
0: sì,
1: gli attori, l'anno.
0: Certo.
1: Fatto sta che arrivi alle 23:45
0: che
1: non hai scelto niente. E poi l'amico o la compagna o chi sia ti dice: ma c'è qualcosa sul Rai 1 stasera?
0: Ecco.
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
0: A proposito, Barbara.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te.
3: L'unica cosa facile in questa vita è incavolarsi con le persone nelle rotonde.
0: Ecco.
3: Perché nessuno mette la
0: freccia!
4: Siamo un paese di esauriti.
0: Sì, che poi si amplifica tutto d'estate. Io non lo so, si perde proprio la capacità di guidare. Abbiamo già parlato in altre occasioni, insomma, di quelli che si piazzano nella corsia più a sinistra, sia dell'autostrada, anche andando a velocità proprio limitate. Ma questa è un'altra cosa.
5: Ciao Marco, ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Allora, per rispondere alla domanda di oggi, mi assale dubbio amletico.
0: Cioè?
5: Lecitamente.
0: Qual è?
5: Allora, o la cosa più facile del mondo è dare sui nervi a qualcuno, perché poi ci vuole niente, basta che esisti, basta che respiri, basta che hai tre capelli in più in testa, o basta che a qualcuno, proprio quando ti ha visto prima volta, ti odia già e gli hai già rotto le scatole. Oppure l'altra versione,
0: sì,
5: a rompere cosiddetti agli altri, perché
0: agli
5: anche
0: altri
5: lì ci sono dei campioni.
0: Certo.
5: E i motivi più o meno sono gli stessi che ho nominato nella prima versione.
0: Ok, ciao. Davvero. John?
6: In questa vita frenetica, in questo mondo che è sempre di corsa, comunque la cosa più facile è essere sempre puntuali, perché
0: davvero?
6: Siamo abituati appunto a intervenire velocemente, a essere lì pronti sempre al momento giusto.
0: Sì.
6: E questa è la mia risposta.
0: Sì.
6: Essere puntuali è molto facile.
0: Ma sei sicuro, John?
6: No, in realtà Marco, la cosa è completamente al contrario.
0: Esatto,
6: quindi
0: infatti
6: io non riesco assolutamente ad essere puntuale.
0: Ecco.
6: E questo è quanto.
0: Ok.
7: Guarda, John, se vuoi ti aiuto io ad arrivare sempre in orario.
0: Giacomo,
7: ti faccio un corso full immersion di schiaffoni. Nel senso che io ti sto sempre di fianco e quando vedo che
0: sei
7: in ritardo, un schiaffone dietro la coppa. Vedrai come guarisci dalle ritardatite acute.

0: su Radio San Marino, ci stabiliamo un contatto in summertime. Ma questa cos'è? La sigletta per la prossima risposta?
1: Eravamo quattro amici al bar.
2: Ciao Marco, eccomi qua, rispondo a Sondazzone.
0: Ciao Stefano.
2: Oggi non sono da solo, ti faccio rispondere.
0: Da chi?
2: Altre persone, allora, secondo te, Siri, qual è l'unica cosa facile di questa vita? Qual è?
3: La morte.
2: La morte.
0: Bene.
2: Pensiero molto profondo.
0: Sì, infatti.
2: Lampo, secondo te qual è l'unica cosa facile di questa vita?
3: Stare senza far niente.
0: Ecco.
2: Questo già mi piace di più. Infatti noi questa mattina siamo in bicicletta.
0: Ecco.
2: Siamo qui a tavoletto, abbiamo preso il caffè.
0: Ecco, bene.
2: E adesso andiamo a casa. E buon contatto a tutti. Ciao.
0: Ciao.
4: Esauriti ne abbiamo oggi?
0: Questi dal bar, capito? Invece di prendersi il caffè rispondono al sondaggione.
2: Non siamo più.
0: Ecco, bravo, l'hai detto tu.
2: Non state bene.
0: Allora, è tornato il sondaggione. Dovete completare questa frase che noi abbiamo lasciato lì un po' in sospeso, no? L'unica cosa facile in questa vita è... Per rispondere...
5: Nota vocale al 335 104 1027.
0: Allora, cosa dice Sara?
6: Ciao Marco, buongiorno. Sono Sara.
0: Sì, lo so,
6: Guarda, credo che l'unica cosa che sia facile in questa vita è spendere soldi.
0: Spendere soldi?
6: Ti chiedono proprio in automatico appena ti vedono, tra le bollette, benzina... Spesa, visite mediche, è un attimo. Quindi credo sia molto facile spendere soldi anche quando non li hai.
0: Ecco, bene.
4: Tu ti droghi?
0: A questo punto non lo so. Comunque, effettivamente la cosa facile è quella di spendere i soldi. Ecco, quello che vorrei chiedervi, mi raccomando, nella risposta è:
7: stiamoci calmi, calma.
0: Ecco, mi raccomando.
8: Sono Lanto.
0: Ciao.
8: Ma io credo che l'unica cosa facile della vita sia? Litigare.
0: Ecco, bene.
8: Litigare con gli altri, discutere, bla bla bla, incazzarsi, e questo è molto facile.
0: Sì, però non fai.
8: E a volte giustamente, a volte no, direi.
0: Certo, stai tranquilla.
8: E quindi
0: però, eh?
8: A me rimane facile comunque.
0: Davvero?
8: Incazzarmi, discutere.
0: Sì.
8: Va bene? Oh, insomma.
9: Ecco un altro da recuperare.
0: Sì.
9: Perfetto, benissimo, ben arrivato.
10: Arrivo lungo oggi, prenderò subito il cicchetto, lo so. Io in realtà non so se esista qualcosa di facile a sto mondo. Ho seri dubbi, sinceramente.
0: Sì.
10: A me risulta facile cantare.

0: Cantare. È una cosa che mi piace, mi diverte, mi distoglie la mente. E poi come si dice, Marco? Cosa? Canta che ti passa.
1: Canta che ti passa? Sicura che ti passa?
2: Ti passa la paura.
1: Anche perché lei, Claudia, è veramente una siglaiola. Com'è? Si chiama?
3: Claudia Kay.
1: Claudia Kay.
4: Senti, alla radio Corona è arrivato e c'è caos.
1: C'è un po' di caos, sì.
4: C'è caos. Sto giro forse staccano la spina come fosse un blackout.
1: Per me vogliono farlo.
4: Blackout.

0: Ah, la scusa.
1: Blackout, corona è andato in blackout.
0: Cioè, vorrebbero dire così, no? Per fermare un po' tutto. Corona?
1: Corona è andato in blackout.
0: E quindi la risposta di...
2: Io, Claudia Kay.

0: Basta il tempo di un fiore. Radio
1: San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
2: New play. Malcolm Todd. Earrings.

0: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
1: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Go out.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
5: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
6: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
5: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
7: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.

0: l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: 1978, l'anno in cui il cinema e la musica ci regalavano una delle storie più amate di sempre, Grease, film fenomeno di quell'anno, ma non soltanto, con i suoi look anni 50, e nella colonna sonora fantastica c'è uno dei brani simbolo con la voce di Frankie Valli. Eccola qui.
3: Rivivi insieme a noi le

noi importa invece sapere che le 18 sono arrivate abbondantemente, le abbiamo superate, quindi per molti significa anche la fine della settimana lavorativa, l'arrivo del weekend, quindi siete già in quel mood, vi auguro insomma. Intanto c'è ancora il Gigi Restivo, noi ricominciamo fra pochissimo ovviamente con i successi di quest'estate su Radio San Marino, ma anche parleremo di fica svedese. Attenzione, non capite male, è molto più di quello che pensate, è molto molto serio. Intanto si scrive con la K, quindi già è diverso, ma fra poco vi spiegherò che cos'è, un'abitudine molto precisa in Svezia. Ricominciamo così.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Negrita con una canzone che trovo meravigliosa, veramente come i petali di una magnolia che si sfoglia piano piano e lascia un profumo incantevole. Questa è la canzone che ci hanno regalato ormai tanti anni fa, ma secondo me è proprio uno dei classici del loro repertorio. A proposito di classici, ma non da noi, amici, avete mai sentito parlare della fica svedese? Aspetta, prima tranquilli, il nome in italiano può far sorridere, ma non stiamo parlando di qualcosa di strano. Mettiamo subito le mani avanti, perché la fica, scritto con la K, è semplicemente in Svezia una pausa caffè, però fatta in maniera diversa, con una filosofia completamente diversa dalla nostra, perché da noi il caffè è qualcosa che, insomma, liquidiamo in pochi secondi, come se fosse una gara, espresso e via. Mentre lo beviamo magari già stiamo pensando cosa fare, stiamo magari scrivendo qualcosa sul cellulare. In Svezia invece è un momento sacro, perché quando lo fai ti fermi, chiacchieri anche, stai con gli altri, magari con qualcosa di buono da mangiare, insomma non è solo ingurgitare qualcosa velocemente e via, e ricordarsi che ogni tanto bisogna anche rallentare. È una cosa che noi predichiamo praticamente tutti i giorni. Certo, per noi il nome resta un po' particolare, diciamo che se qualcuno ti invita a fare una fica devi dare delle spiegazioni, però l'idea tutto sommato è bellissima: meno corse, meno tempo per parlare, e forse una fica ogni tanto servirebbe.

È sempre molto carina questa canzone, è delicatissima. Poi la voce di Paola Folli che si sposa con quella di Axe è pazzesca, insomma. Era 1996 ed era un'estate, logicamente, perché le canzoni spessissimo che stiamo riascoltando fanno capo alla bella stagione di anni indietro, insomma. Facciamo un po' un ping pong tra i successi di questa estate e quelle del passato. Poi spessissimo, devo dire, siete voi a segnalarci le canzoni che per voi insomma hanno un significato speciale, hanno segnato un ricordo, un avvenimento, qualcosa che insomma ha inciso nella vostra memoria. Continuate a farlo, perché è bello così potervi accontentare ma anche esservi vicini quando volete ricordare qualcosa di bello e divertente. Allora pensate in questo momento alla canzone estiva che secondo voi rappresenta o ha rappresentato un'estate speciale, e fatemelo sapere, perché vedremo di accontentarvi. Il numero WhatsApp è 335 104 1027. E nell'estate 2026 c'è spazio anche per l'eleganza di Sena Spyro. Questa è Material Lover.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Un po' desaparecido Alvaro Soler, c'era un periodo che era dovunque, non solo per radio ma anche in televisione, adesso un pochettino sarà nella sua Spagna evidentemente. Invece fra poco parleremo di una cosa che succede praticamente a tutti quanti, magari stasera tornerete a casa o lo state facendo, insomma fine della giornata lavorativa, fine della settimana, siete stanchi, avete avuto veramente 7 giorni di quelli impegnativi e magari basta una sciocchezza per litigare, per partire con una serie di cose, insomma, di recriminazioni di qua e di là. In 5 minuti ogni cosa diventa un problema, soprattutto con questi caldoni. Ma noi siamo persone che risolviamo pragmaticamente le questioni e vi daremo un sistema tanto semplice quanto efficace per ritrovare un po' di equilibrio e soprattutto per salvare un fine settimana. Se siete curiosi, rimanete qui. Nel frattempo, però, ci gustiamo una che mette d'accordo tutti e ci tranquillizza la grande. C'è Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Sabato 8 agosto preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
4: Da DataTrade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
5: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
4: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
5: Ricondizionati DataTrade, una scelta economica ed ecologica.
6: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
7: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
8: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
7: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
9: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
11: Nuova musica anche al 7 di agosto, nuova musica che arriva anche con un bel messaggio. A volte nella vita non servono grandi rivoluzioni, basta fare le cose piano piano, a piccoli passi, esattamente come fa un bambino. Ecco, lei è una delle voci più interessanti, diciamolo pure, del nuovo panorama britannico, perché ha un modo molto elegante, caldo, di raccontare anche le emozioni che poi riguardano tutti quanti noi. Si chiama Olivia Dean e questa è Baby Steps.

Che meraviglia, Baby Steps, la nuova di Olivia Dean, dicevo, bella atmosfera certamente, ma anche quello che ha raccontato è altrettanto interessante, perché alla fine siamo sempre lì a rincorrere grandi obiettivi, grandi cambiamenti, grandi risultati, sempre la performance, invece magari ogni tanto bisognerebbe anche accorgersi delle piccole cose che facciamo ogni giorno. Ecco, lei poi lo fa con questo, con questa voce calda, questo suono elegante e questo messaggio che appunto è un po' controcorrente, ci piace, insomma, qualche volta va bene anche andare piano, ma come sempre nella direzione giusta, direzione che ci porta per esempio nella nostra Summer Compilation. Vi va l'idea? Vi regaliamo tre successi di fila con Emma e Fabri Fibra, Antidroga, Ricky Martin, La Coppa della Vida e subito Rocco Ante Noemi.

0: Agenda di Radio San Marino.
1: E invece voi volete passare una serata assolutamente sopra le righe con un personaggio del quale non conosciamo il nome di battesimo esatto, del viso insomma metà, neanche tutto. Stiamo parlando di chi? Ma di lui, di Tony Pitoni, che arriverà proprio questa sera al Becky Bay di Bellaria con un concerto. Possiamo definirlo concerto? Non lo so, di sicuro è qualcosa che non ci immaginiamo, perché può succedere veramente di tutto. Lo conosciamo sicuramente, chi lo ama lo segue e probabilmente sarà presente questa sera. Gli altri sono avvisati.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: Estate 1989, sono sicuro che quando partirà con il suo giro di chitarra, poche note, la riconoscerete immediatamente, perché Edoardo Bennato in quell'anno metteva insieme il rock e la sua ironia, un pizzico di nostalgia, per celebrare una delle figure più importanti di sempre, la mamma. E questa è Viva la Mamma!
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

Abbiamo detto più volte, una delle più belle scoperte degli ultimi tempi, Somber, questa è la sua nuova su Radio San Marino, mentre noi ci stiamo avvicinando sempre di più allo stop orario delle 19 e quindi l'informazione per sapere quello che è successo nelle ultime ore intorno a noi. Intanto un po' di sano rock and roll con Lenny Kravitz, questa è Where Are We Running.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Sono le 19, tempo di informazione.
2: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buonasera e bentrovati da Davide Giardi. A due settimane dalla visita di Papa Leone a San Marino, la segreteria agli esteri presenta il programma ufficiale del 22 agosto. Il pontefice arriverà alle 9 a Torraccia, accolto dai capitani reggenti, e raggiungerà il centro con tappe dedicate a giovani e persone fragili. In Piazza della Libertà incontrerà le istituzioni, parlerà da Palazzo Pubblico e si affaccerà al balcone. Seguiranno la messa in basilica e rientro a Torraccia prima della partenza per Rimini verso le 13. Tutti esauriti i pass per assistere alle benedizioni in Piazza della Libertà e davanti alla Pieve. Il Titano rafforza la collaborazione con l'Emilia-Romagna per l'acquisto di farmaci, dispositivi medici e presidi sanitari. Un nuovo protocollo consentirà all'IS di partecipare alla centrale unica di acquisto regionale, mantenendo però piena autonomia decisionale. L'Istituto potrà quindi valutare caso per caso se aderire alle procedure comuni per ottenere condizioni più vantaggiose su prezzi, qualità, continuità delle forniture e tempi di approvvigionamento. Esprimono soddisfazione i vertici IS e il segretario Ugolini. Andiamo in Riviera. Il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato la variante al piano dell'Arenile con 17 voti favorevoli, 5 contrari e 7 astenuti. Il testo introduce correttivi per la fase transitoria delle concessioni balneari e punta sulla destagionalizzazione con nuove regole per strutture temporanee, terrazze e piscine scoperte. Via libera anche al documento unico di programmazione 2027-2029, approvato con 17 sì e 11 no, base necessaria per il prossimo bilancio di previsione del Comune nei prossimi anni. Notte di tensione a Riccione, dove una lite in centro è degenerata in una violenta rissa in un inseguimento. Coinvolti due turisti romani e un gruppo di giovanissimi, presumibilmente minorenni. Un 31enne, in evidente stato di alterazione e già ferito, avrebbe tentato più volte di fermare i mezzi in transito, arrivando a cercare di aprire gli sportelli delle automobili e a salire sui cofani. A seguire avrebbe colpito con la testa anche un autobus. L'uomo è stato soccorso dai sanitari e trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Indagini dei carabinieri sulla vicenda sono in corso. E per finire lo sport, San Marino punta le medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Tra due settimane partirà una delegazione di 29 atleti, 16 donne e 13 uomini, ricevuti ieri dai capitani reggenti. Il presidente del CONS, Cristian Forcellini, sottolinea che l'obiettivo non è più soltanto partecipare, ma competere per il podio. Le maggiori aspettative riguardano tiro a volo e bocce, discipline che a Orano 2022 contribuirono alle 6 medaglie conquistate dal Titano nell'ultima edizione dei Giochi del Mediterraneo. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinorrtv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone per questo weekend tende leggermente ad indebolirsi sull'Emilia Romagna. Non mancheranno ovunque spazi soleggiati, da segnalare però il passaggio di qualche annuvolamento e anche qualche fenomeno in Appennino, soprattutto nelle ore pomeridiane di sabato. Clima caldo ed estivo, ma con valori massimi che non andranno al di sopra dei 35 gradi. Clima comunque molto mite di notte e al primo mattino. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Quindi fatemi capire, quella storia che già da oggi le temperature avrebbero dovuto un attimo ci hanno ingannato. Vabbè, il verbo è quello di 3B e noi ci crediamo. Intanto fra poco parleremo di tutt'altro. Vi siete mai fermati un attimo a pensare quanto tempo passiamo davvero con lo smartphone in mano? Perché ormai ci facciamo la qualunque, perché è un tutto fare, altro che messaggi. Ci si lavora, ci si fa musica, social, tantissimi. Le mappe, utilissime quando ci azzeccano. Vedremo un po', insomma, quanto lo usiamo e soprattutto quanto usiamo meno il PC di casa. Ve lo ricordate?

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: B.O.B. e il grande Bruno Mars, questa meravigliosa Nothing on You. Quando cominciamo ad avvicinarsi al momento del tramonto, ancora non c'è, però ci stiamo preparando, ma amici, intanto alziamo lo sguardo, guardiamo quello che c'è davanti, perché ormai siamo sempre con gli occhi puntati sul cellulare, sullo smartphone. La cosa curiosa è che noi abitanti dello stivale lo usiamo così tanto che spesso proprio lui è la nostra connessione principale, anche quando siamo comodamente a casa, siamo sul divano, insomma ci siamo dimenticati del vecchio laptop, del PC. Rispetto ad altri paesi siamo assolutamente mobile first, si dice così, nel senso che la rete fissa, appunto quella in fibra, non è ancora così diffusa ovunque, quindi ci appoggiamo molto di più al nostro telefono, al nostro smartphone. Qual è il risultato? Che facciamo tutto, ovviamente streaming, soprattutto i più giovani ci guardano in film, io non so come facciano in uno smartphone, ma ci guardano in film, giuro, le video call quelle le facciamo, i video come se non ci fosse un domani, insomma tutto passa dallo schermo piccolo o più o meno piccolo del nostro telefono. Alla fine il punto non è tanto quanto lo usiamo, ma che lo usiamo sempre, anche quando potremo veramente appoggiarlo un attimo e guardarci intorno. Domanda diretta: voi lo smartphone lo sentite ancora uno strumento o ormai è diventato una specie di prolungamento della mano, delle falangi? Fatemelo sapere, a proposito, con un messaggio al 335 104 102 7. Questa volta è consentito, dai.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Ma speriamo proprio di no, amici, assolutamente. Salutiamo Sean Kingston che vive vegeto, invece vi parlo di una collaborazione che sembrava sulla carta impossibile, poi ho ascoltato il risultato, ho capito che certi mondi possono anche incontrarsi alla perfezione, perché da una parte c'è l'energia della dance di Martin Garrix, dall'altro uno che ha fatto la storia del rock, cioè Bono, insomma. Ecco, l'universo elettronico di Martin e la voce di Bono insieme, che tra grandi palchi e festival ci faranno sognare. Questa è Five Flies.
1: Ascolti i successi di domani.

0: Ragazzi, che meraviglia, funziona alla stragrande questa collaborazione di due mondi veramente lontani. Martin Garrix, un re delle console, e U2, vabbè, che vogliamo aggiungere. Fireflies in rotazione proprio da oggi qui sulla radio che senti, Radio San Marino. Avremo modo di sentirlo per dare una bella botta di energia, e ce ne vuole, perché stavo parlando prima con il nostro amico Davide, che dalla redazione poco fa ci ha portato le notizie. Siamo tutti un po' come dei salici piangenti per forza delle temperature dell'afa che ci sta avvolgendo, però la cosa, se non altro, malcomune mezzo gaudio, siamo tutti quanti sulla stessa barca, dobbiamo assolutamente remare. Vi do però un'idea, penso rinfrescante per la serata. Fra poco, amici e amiche, arriveranno le nostre summerizze, i successi dell'estate, le più belle, e anche quella del 2026. Dalle 20 poi andremo tutti quanti con Marco Corona alla scoperta di un divertentissimo stabile a un contatto. Che volete di più? Un saluto da parte mia, quello sì. Se volete ci sentiamo domenica domenica alle 13. Ecco, giusto per fare i conticini, così non sbaglio. Ciao ragazzi, state con noi.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: fra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
7: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
8: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
7: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
8: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
9: Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a Luna con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
0: Per la tua pubblicità.
10: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.